0: tra il 7 e l'8 sono intossicati. Quindi ti prego da forti ragioni.
1: 7261, heavy much of sun, Dobrovietchorban.
0: Dobrovietchorban.
1: Heartbeat at 352, medevac, at come up 13302.
0: Heartbeat 352, medevac, 3302.
1: Heartbeat 352, medevac, 13302.

0: Central, DJ Lot 1, Fighter 3, Indio.
1: Lot 1, Heli, Moshofana, Jindo, Vipan.
0: Sì, va bene, Lot 1.